Marvin Lure, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, Podufkun Trula.

credo tu saresti qui con me. Ma un orologio stretto intorno al polso mi ricorda che a mezzanotte verrà un nuovo giorno, anche se